0: di questo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sulla.
1: Das ist neu
2: bei RPA1. Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Der beste Musikmix für Rheinland-Pfalz. RPA1.